uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te, in questa chiesa, ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu a togliermi l'abito da sposa.

Adio Torino, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Rastione Meglio, Domino Svobispo, Oriamo Sestro Versa, Transit Creatura Sista, Prestimo Legium, Ed Unam Tantium Tuo, Sesto Principia, Per Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Sancto, Descende Vos, Mare de Sempre,